0: Peu importe, Zazie sur RCFM. Vous restez avec nous dans quelques instants, à peine l'horoscope.
1: Dans ma voiture, j'ai l'ABS pour un freinage optimal, le GPS pour trouver mon chemin, mais le plus important, c'est que j'ai le DAB+. La radio en DAB+. Grâce au DAB+, j'écoute la même radio sur tout mon trajet, sans jamais changer de fréquence, avec une qualité sonore exceptionnelle et davantage d'infos sur ce que j'écoute. Et puis, il y a plus de choix de radio. Bref, le DAB+, c'est trois lettres pour une révolution de la radio.
2: DAB+. DAB+.
1: Plus d'infos sur ensemble-pour-le-DAB+.fr.
0: Envie de participer à la vie de votre radio ? RCFM vous propose d'envoyer tous vos messages sur notre WhatsApp au 04 95 32 22 22. Témoignages, infos pratiques, infos routes, coups de cœur, idées sorties, n'hésitez plus.
3: L'été se passe sur ICI RCFM.
4: Votre radio.
0: À suivre dans quelques instants le journal de Paolo Antonio Squarcini. Mais avant, nous avons un rendez-vous avec Catherine Viguier. Bonjour Catherine, de grands changements. On fait le point ?
5: Pour chaque signe, soyez bien attentifs.
6: Bélier, le mois est engageant, une joie familiale et d'actualité, mais prenez aussi soin de vous.
7: Taureau, un enjeu lié à vos proches, à un habitat est super important. Bon, l'été n'est pas de tout repos.
8: Gémeaux, vous avez besoin de liberté, cet été pourrait être celui qui vous permet de vous libérer d'une emprise.
9: Cancer, vous allez de l'avant, vous luttez, vous avez une sacrée énergie, rien ne vous retient.
10: Lion, la patience est de mise pour un peu tout, mais Mercure, le Soleil et Jupiter sont avec vous.
11: Vierge, vous confierez volontiers vos peines à quelqu'un, ce qui vous fera un bien fou.
12: Balance, donnez-vous la possibilité de rayonner au grand jour. Un job, une place d'exception vous attendent.
13: Scorpion, je l'ai déjà évoqué, ce n'est pas facile, mais gardez la tête haute, vous parviendrez à vos fins.
14: Sagittaire, pas mal du tout.
15: Le dépaysement sera bienvenu, un vrai remède à vos soucis.
16: Capricorne, il ne faudra pas vous chercher, vous serez redoutable et très efficace en affaires.
17: Verseau, un face-à-face pourrait s'avérer déstabilisant mais passionnant, vous saurez faire face.
18: Poisson, veillez à ce que les promesses que l'on vous fait reposent sur des bases solides.
19: Et pour nous tous, en août, corps, esprit et cœur ne sont pas toujours en vacances.
0: Merci Catherine pour ces nouvelles du ciel. Nous allons nous ancrer dans la terre et retrouver l'actualité sur CRMed.
20: Ici matin, en Corse, à la radio, sur l'appli ICI et tous les réseaux.
0: Et au radio, nous disons les lingua gorse in cui Paolo Antonio Squarcini. Bonjour Paolo Antonio.
21: Bonjour Evelyn, bonjour à tous.
0: Una che se de Gianni ma sauver Cristofini in prisione di Ascena Orobe a Dinadazione.
21: E dopo una medaglia d'argento in qua squadra di Francia in principio di settimana, un licenziato di UGFC Natation ha compiuto un nuovo tempo di riverenza a risiera ai campionati d'Europa. 1 minuto 45 secondi e 74 a 92 metri noto libero. A performance francese più buona di Emanuele di 18 anni, un tempo che non gli permette mica per disgrazia di giugno in finale individuali, ma per presidente di UGFC Natation, Mari Poletti, i campionati d'Europa sono più carichi shoot et pas au produit Jaiacino.
22: Non c'è mica regretto di corse d'oggi, ha fatto un lavoro benissimo in cui ha migliorato i suoi tempi, ha pigliato di nuovo una migliore performance francese di 18 anni, dunque c'è nulla a dire, siamo contenti per lui. Allora domenica ha da fare 400 metri nauta libera di nuovo e c'è una corsa che è una corsa in più, dunque che la potrebbe fare un coup meno pressione e speriamo che potrebbe di nuovo prima a suo talento.
21: Un'intervista di Patrice Roubaud e un articolo da Lidia annanta un nostro sito. In Ajaccio sono principiati a rimanere i giornati napoleoniani all'occasione dell'anniversario della nascita di Napoleone Bonaparte il 15 agosto 1769. Sin a domani più di 170 torri venuti dall'Europa sana facendo rinvivisce all'epoca imperiale soldati Asti, Tendali, artigiani, conferenze, visite e soprattutto ricostituzioni so di regalo lunga si giornati, un evento organizzato di poi 30 anni dall'Ufficio di Turismo d'Ajaccio e da appassionati di storia. Si compierà domani sera a partire da 5 ore e mezzo di sera da Bari Imperiali e a 10 ore di sera in cui tradizionali vogo d'artificio. Per parlare più a lungo, un nostro invitato della redazione e autore meno un quarto oggi sarà Philippe Perfittini, storiano e specialista di Napoleone Bonaparte.
1: Amministra di l'armada e di l'anziani combattenti, Catherine Vautrin, e in visita da Stuanari in Cismonte.
21: Ieve l'ene aspettata l'unità di istruzione e di intervenzione di sicurezza civile numero 5 di Gorti, devi scontrare i militari mobilizzati in un quadro di un dispositivo Efaistos che permette all'armata di venire in appoggio dei servizi di Stato per gli incendi. Un spiazzamento consacrato al suo impegno mentre una stagione di voghi di foresta dura e all'indomani di una greve di spegni voghi che domandano mezzi in più. D'altronde è stata maestrata a risere all'incendio in Benego, principiato dopo mezzogiorno, picciato vicino al ponte di Nuceta, sopra il camping Peridundelo. Ha percorso 5 ettari di vogo, un'abitazione ha potuto essere protetta. 63 personali d'altronde sono stati mobilizzati sopra luogo, appoggiati da due canadere e un elicottero Puma. On a potuto circolare dans les due strade departamentali mentre l'operazione.
1: Bisbi, l'utra e gumercenti walanini e a gumonida di gumoni di l'isola walania.
21: Ieri nanta crescita di attassa nanta i mulizi che ha indienato l'incomprensione di pareti gumercenti Massimo Lustariadi. A Rimagno, presidente dell'intercomunalità Lionel Mortini ha ricevuto una parte dei professionali. Dopo più d'un'ora di scambi, un aggiustamento è stato deciso per Savin di Stadioni. Lionel Mortini riconosce una parte di responsabilità nella ripartizione, ma stima che certi commercianti hanno sottovalutato la sua attività per ridurre la sua tassa. Si farà un calcolo l'anno prossimo in concertazione con i professionali.
1: Sempre in Balagno, Paolo Antone, l'amatore di musica classica e contemporanea, sono invitati da il 17 al 24 d'agosto in Calenzana.
21: E poi i 26esimi scontri di Calenzana, un festival che propone quest'anno di nuovo numerosi concerti in dei pareti comuni di Urudione in cui artisti rinomati. I concerti sono organizzati in dei 10 prati o anche un'adia, ciò che permette ai spettatori di scoprire luoghi della cultura gorza in un ambio musicale di prima trinca, una uglia di sparta sul patrimonio in cui tutti, che faccia a forza di suo festival e come lo ci spiega uso direttore artistico Jean Sigurani al microfono di Pier Pasqualini.
2: Per noi è importantissimo che i luoghi si prendono un'adeguazione ancora alla musica. Abbiamo scelto i luoghi in funzione di musica che hanno aiutato i musicanti. Sono luoghi emblematiche di nostro patrimonio. Un'aria che rappresenta tutto il nostro passato, ma la bene e no. La bene perché un'aria c'è il simbolo di Ugiercio, ci scontriamo oggi in noi per sparte momenti d'amore, soprattutto d'amore di musica, ma d'amore dell'umanità. E qui il nostro scopo maggiore è di far scontrarsi l'uomo con la musica e i luoghi della nostra valagna, i luoghi che hanno un'anima.
1: Imbalo, o Sporting Club di Oaxtia, Diogo Stasera, se torre, imbala, e in bagno, scusatemi.
21: Il est pour la rien, c'est malade, ma bon. Il est pas, seconda giornata di Lega 3, Vélène. I Bastiaci proveranno a ricciapparsi per lo scontro dopo una prima viascata settimana scorsa in Furiani contro il Puy. Poi da raccontare al Sporting andando al ritorno i giocatori dall'infermeria, Alexandre Zawai e Jocelyn Janet. Invece, Mohamed Boumaoui, Ruben Belanjou e Nassim Douce Boumaza sono feriti tutti a tre e Matteo Petrignani è sospeso per lo spiazzamento in Provenza. I sostenitori Bastiaci un sarani a partita manchedi sono proibiti gli spiazzamenti allo stadio Jean Delattre de Tassigny dopo un arrestato di prefettura di Bouches du Rhône. Au Bagne, Sporting Club de Bastia, un scontro da Campa Sanusano a partire da 7 ore di sera dans la Londra di Avregonza Mourinho e Gumenti d'Alexandre Antonini.
1: E forza Bastia.
21: E forza Bastia. Speriamo che le vincessi ne pas, ai pas, una volta in Lega 3, perché la settimana scorsa hanno via scatto.
1: Ecco, ed è tale, speriamo. Per idro e moi, 7 ore e mezzo.
21: 7 ore e mezzo, mica in balagna.
1: Mica in balagna. La balanza vous gagne, décidément.
21: A dopo.
1: A dopo, Paolo Antonio.
3: La meteo 100% locale, con gioia. Clementina, arancia, obome, lui, gorsiga, sabori ottanti, ghinadi da frutti, coltivati e trasformati in tell'isola. Gioia, su tiuburu e basta.
1: Un tempo a sulanadu stoana, e all'orlo di un mare, ma tempo ni ula diolu, in montagna, acqua in certi luoghi, Bentulé, loi au programme, et puis l'imperador est sina 30 azei à l'orlo di Omar, 38 in centro di l'isola, et 31 aspetta di stas tutto pomeriggio, in centro di Agorsiga. Ma bon, aspettemo a rinfriscada per la settimana che bene.
20: Ici RCFM,
4: actu locale, musique et bonne humeur.
1: Et à suivre, les jeunes du lycée d'Ajaccio qui nous donnent leurs sentiments. On va parler citoyenneté avec eux comme on l'a fait tout au long de la semaine. Juventu Tocate juste après, et mes saluts.

0: Vous avez été nombreux à nous appeler au standard pour qu'on vous rappelle les dates de ce festival du vin et de la littérature, puisque vous venez d'entendre l'interview de Kevin Petroni pour Mousanostre et Stadinade, et c'est du 21 au 23 août, c'est à Lumio, un festival littéraire unique en Balagne, 16e édition, avec François-Henri Désérable, ou encore Maria Pourchet, ou encore la princesse Charlotte Casiraghi, et qui est un auteur également, avec son premier livre, La Fêlure.
1: Tout l'été, ici RCFM vous invite à sortir la nuit et à lever le nez au ciel. L'été, c'est la saison idéale pour observer les étoiles. Chaque samedi et chaque dimanche, à 11h35 et à 17h35, rendez-vous dans notre nouvelle chronique, chez Lou Destade, avec le planétologue et spécialiste du système solaire, Sylvain Boulet. Chez Lou Destade, sur RCFM, tout l'été. Envie de participer à la vie de votre radio ? RCFM vous propose d'envoyer tous vos messages sur notre WhatsApp au 04 95 32 22 22. Témoignages, infos pratiques, infos routes, coup de cœur, idées sorties, n'hésitez plus.
2: Ici RCFM,
3: la radio de votre été.
0: C'est toi, Mezzo. Berdouem ou Paolo Antonio Squarcini, per nous disia les salude.
4: Salut Evelyne, salut à tous. Ai, ci pevo forte, ai, e naiaccio, so principiate a rimani, giornati napoleoniani all'occasione dell'anniversario di Anna Città di Napoleo, 15 agosto 1769, sino a domani più di 170 torri venute dall'Europa Zana, facendo i rimbivici all'epoca imperiale, in cui soldati, tendali, artigiani, conferenze, visite, e soprattutto ricostituzioni so di regalo lunga sei giornati, un evenimento coorganizzato di poi 30 anni da appassionati di storia, e soprattutto dall'Ufficio Internazionale di Turismo di Paese Iacino, a sua direttrice Nathalie Co, al microfono di Patrice Rubo.
5: Allora, questi quattro giorni, in Corgo della città, ci sarà un gran biwak a Nantes o a Piazza Camping, e riceveremo figuranti venuti da Corti, da Francia e da parecchi paesi d'Europa. Si vedrà troupe in costume, sfilate, manovre militari, musica e ballate imperiali che faranno rire tutta l'atmosfera di questo primo impero. Un è anche compito perché ci saranno di noi artigiani, mestieri d'altri tempi, conferenze, visite, animazioni per le città e ci saranno di noi ripassi dell'epica con certi alberghi della nostra rete. Speriamo che sarà una bella festa da scoperte, da storia e di spartimenti di noi e la nostra città. Città nativa di Napoleone.
4: Per parlare più a lungo, il nostro invitato della redazione, autore meno un quarto, sarà Filippo Perfettini, storiano e specialista di Napoleone Bonaparte.
0: A ministra dell'Armada e dell'Anziani Combattenti, Catherine Vautrin, e in visita a Suena Rincismonte.
4: E è aspettata all'unità di istruzione e di intervenzione della sicurezza civile numero 5 di Gorti, devi scontrare i militari mobilizzati in quadro di un dispositivo efaistoso che permette all'Armata di venire in appoggio dei servizi dello Stato per gli incendi. Un spiazzamento consacrato al suo impegno mentre una stagione di voghi di voi resta dura e all'indomani di una greva di spegni voghi che domanda di mezzi in più. D'altronde è stato amministrato a risera l'incendio in Benago, principiato dopo mezzogiorno, picciato vicino al ponte di Nucetta, sopra il camping ha percorso 5 ettari di voghi, 63 personali sono stati mobilizzati sopra luogo, appoggiati da due canadair e un elicottero Puma.
0: Ao capitolo sociale, un movimento di greva sta aumentando, EasyJet.
4: E un preavviso trasmesso da un'intersindicale larga di personale navigante e poi una settimana di dia, ma che risiede di sazuità tassai si 15 e 16 d'agosto in Corsica, a compagnia low cost si occupa di una ventina di voli in cosfarenti paesi europei, ma è impossibile paraguare di sapere quindi chi saranno i tocchi. A vigilia di Sagreva, né l'aeroporto isolani né i sindicati della compagnia non so in misura di precisare l'impatto del movimento. A direzione della compagnia denuncia un opportunista di sindicati che parlano di una fiacchezza fisica e mentale generalizzata di personali. 64% dei turisti hanno scelto 8 tour a paese vacanze d'estate secondo un'inchiesta opinion UE. I turisti Christis, coprenia all'estra, che ha avuto un verma indispensé, o le piaspezza sin corsica, e in della gente di l'occasione Bastiace e di Diarri Chuta Stadione. Ascolteremo un riporto il nostro notiziale dottor in francese.
0: I settesimi scontri, tema di Guidia Salude, si sottenu di Riser in isola Cei Vimurgo.
4: In cui numerose intervenzioni di più grandi specialisti, o professore Fabrice Barlesi, direttore dell'Istituto Gustave Roussy, o dottore Cristini, venuto a parlare di presencarga di pazienti in neurochirurgia in Corsica, o anche Dominique Barbolosi, professore di matematiche in ECIS in Marseille, specialista di la dopo di l'IA in medicina, un articolo e da Lidia a non da un nostro sito.
0: In ballo, Sporting Club di Oasti, a Diogo Stasera, settore in Obagne, per la seconda giornata di Gatré.
4: E, ma senza i sostenitori Bastiacci, sono proibiti gli spiazzamenti dopo un arrestato della prefettura di Bouches-du-Rhône, precisione in de un nostro notiziale d'autore mezzo, Obagne, Sporting Club di Bastia, un scontro da campa San Usano a partasi da sette ore di sera nanta l'onde di Avregonzamour.
0: E per compio Paolo Antoni ci non demo in Balagna, in dove l'amatore di musica classica e contemporanea sono in bidadi da o 17 o 24 d'agosto per i vintesimi scontri di Calenzana.
4: E è un festival che propone quest'anno di noi numerosi concerti in dei pareti comuni di Rudion in cui artisti rinomati, una olia di sparto patrimonio in cui tutti chi faccia a forza di suo festival e come lo ha ci spiega il suo direttore artistico Jean Sigourani.
2: Per noi è importantissimo che i luoghi si abbiano un'adeguazione ancora alla musica. Abbiamo scelto i luoghi in funzione di musica che hanno aiutato i musicanti, sono luoghi emblematiche di nostro patrimonio, un'aria che rappresenta tutto il nostro passato, ma la bene e no, la bene perché un'aria c'è il simbolo di Ugiertio, ci scontriamo oggi in no per sparte momenti d'amore, soprattutto d'amore di musica, ma d'amore dell'umanità. E qui il nostro scopo maggiore è di far scontrarsi l'uomo con la musica e i luoghi della nostra valagna, i luoghi che sono canon un'anima.
4: Un'intervista di Pier Pasqualini. E un ritorno di l'attualità e a autore in cui l'imperatrice Marion Galant e continuiamo di sicuro in cui voi, Evelyn, che voi amministrate l'antenna di modo imperiale.
0: Oh,
4: voilà.
0: Che classe internazionale. Ditemi appena, l'avete visto l'eclisse o no?
4: Mi sono bruciato due occhi, ma va bene.
0: E spicciate, allora?
4: No, la mia, mi spicciate bon, se fai ma apposta. Ma ho avuto paura, mi sono trovato, sono cascato, ho visto così in cui l'occhi, mi sono detto, oh là là, c'è più l'appuntamento in dell'oftalmo perché... Ha già avuto paura.
0: Beh, a sapete chi ce n'è uno qui che è spicciato non ha un naso.
4: Ah, è la tecnica. Allora, mi domando come lo faccio per tenere l'antenna, ma bon. È la magia.
0: La magia di RCFM. Ringraziamo Paolo Antone.
4: A dopo.
6: Toyota Monte Auto a vostro servizio da voi più di 25 anni in Bastia, Ajaccio e Portivecchio.
0: Tempo a Sulanado Stoanari all'oro di Umar, ma tempo niula giollo, in montagna, studio pomeriggio, acqua in certi luoghi. Bantulello al programma di sta giornata e d'imperatore sin a 36 all'oro di Umar, 38 in montagna oggi, ma a rinfriscata a Sabigina, piano piano per la settimana che viene.
7: Ici RCFM,
3: actu locale, musique et bonne humeur.

0: Sous Kero sur les ondes d'info de l'information et d'RTFM. Écoute, les rosses de l'information, n'est pas longtemps des scorchini. Sautoremé, nous dit dia, les saludes.
1: Salut, Evelyne, salut à tutti.
0: Aministra di l'Arma, di l'Anziane Gumbatanti, Catherine Vautrin, et imbisi da Stoan a Rincismonte.
1: E un appuntamento all'ultimo minuto è aspettata oggi all'unità di istruzione e di intervenzione della sicurezza civile numero 5 di Gorti, devi scontrare i militari mobilizzati nel quadro di un dispositivo Efaistos che permette all'Armata di venire in appoggio ai servizi di Stato per gli incendi, un spiazzamento consacrato al suo impegno, mentre una stagione di Evo che li vuoi resta dura e a l'indomani di una greva di spegni voghe che domandano sempre mezzi in più.
0: Abbiamo una pagina sport a in ballo Sporting Club di UHT a Diogo Stasera se Torino Bagna.
1: E per la seconda giornata di Lega 3 i bastiaci proveranno a ritiapparsi di scontro via scatto la settimana scorsa in Furiani peta o Puy, Stasera in Provenza o Sporting un dei vivai stessi sbagli Alexandre Antonini.
2: E Laurent Perola è cosciente di questa situazione, l'intrenatore bastiaci ne va già là prima su scontro di peta o Bagna, o fatto di scambiare di sistema contro o Puy, non è mica stata una buona idea. Laurent Perola, stima in che rimpiazzanti non sono mica stati buoni o che i capi match alla squadra si sono addormentati in fine scontro e per lanciare la stagione di Sporting l'ambizione è sottiare e per Laurent Perrelade ci vuole essere più gattivo in un buon senso l'altro oggettivo e d'aggiustare a mira davanti al but ed essere più coerenti in fase d'attacco. La squadra d'altronde è lavorata in questo senso questa settimana, ma per Laurent Perrelade l'effettivo faceva le sue prime prove e ci vuole capisce che non siamo abbinti i giovani giocatori e che Sporting non ha mica capacità per comprare in cielo l'entrenatore. Intanto stasera il Sporting sarà rinforzato da un ritorno di Zawe e Jané, Mabumawi, Belangiu e Dus saranno i feriti. Realizzimo e Suezza saranno le chiavi di partita per l'entrenatore bastiale.
1: E Matteo Petrignani e lo sarà sospeso. E vi ritroveremo Alexandre Antonini a seto realizzare i commenti di Obagne e Sebastiano nel talon di Vergonza Mora e sostenitore bastiale e di un saranno di partita sopra i piti di spiazzamento al stadio Jean Delattre di Tassigny dopo un arresto stato di apprevettura di Bouches-du-Rhône. Sempre al dominio di sport, un H a 16 anni, ma sover questo fini impressionante della scena europea di natazione. Dopo una medaglia d'argento in coa squadra di Francia in principio di settimana, il licenziato di UGFC Natation ha compiuto un nuovo tempo di riverenza a risera ai campionati d'Europa. 1 minuto 45 secondi e 74 a 200 metri noto libero, a performance francese a più buona di meno di 12 anni. Un tempo che di 18 anni, scusatemi, un tempo che non gli permette mica per disgrazia di giugno in finale individuali. O prodigio Iacino noterà di nuovo domenica a 400 metri noto libero.
0: Ho capito le sugiale, un movimento di greva sta domenica da a EasyJet.
1: Un preavviso trasmesso da un intersindicale larga di personale navigante di poi una settimana di dia, ma che risiede di alessa sui Tata Saisi 15 e 16 d'agosto in Corsica, accompagnata a low cost e s'occupa di una ventina di voli in cui sfarenti paesi europei, ma è impossibile per avere di sapere qui di chi saranno i tocchi a vigilia di greva né l'aeroporto isolani né i sindacati di compagnia non sono in misura di precisare l'impatto del movimento. A direzione di compagnia denuncia un'azione opportunista di sindacati che è di parlare di una viacchezza fisica e mentale generalizzata di personale.
0: Bisbilu tra i commercianti valanini e la comunità di comuni di l'isola Valagna.
1: Ieri non ha crescita di tassa, non ha i mulizi che ha indianato l'incomprensione di pareti commercianti e Massimo Lustariadi. A rimani, il presidente dell'intercomunalità Lionel Mortini ha ricevuto una parte dei professionali dopo più di un'ora di scambi. Un aggiustamento è stato deciso per la fine di stagione. Lionel Mortini riconosce una parte di responsabilità nella ripartizione, ma stima che certi commercianti hanno sottovalutato la sua attività per ridurre la sua tassa. Si farà il calcolo l'anno prossimo in concertazione con i professionali.
0: E se tesimi scontri dei mali di salute si sono tenuti a risere in isola Civi Umurbo.
1: E con numerose intervenzioni di più grandi specialisti, il professore Fabrice Barlesi, direttore dell'istituto Gustave Roussy, il dottore Cristini venuto a parlare di presa in carica di pazienti in neurochirurgia in Corsica, o anche Dominique Barbolosi, professore di matematiche in ECS in Marsiglia e specialista di l'adopro di l'IA in medicina. Un articolo completo e da leggere a non te nostro sito.
0: E per compie in Aiaccio, so principio di ieri e giornate di Nabuleonione.
1: A l'occasione di l'anniversario di nascita di Napoleo, 15 agosto 1769, sino a domani più di 170 torri venute dall'Europa sana facendo i rimbivisci all'epoca imperiale, soldati, tendali, artigiani, conferenze, visite e soprattutto ricostituzioni so di regalo lungo questi giornati, un evento organizzato lì poi 30 anni dall'ufficio di turismo d'Ajaccio e dai passionati di storia, si compierà domani sera a partire da 5 ore e mezzo di sera da balli imperiali e da 10 ore di sera in cui tradizionali vogo d'artificio Filippo Perfettini, storiani e specialisti di Napoleone Bonaparte era un nostro invitato della redazione stamane autore meno un quarto o potete ascoltare quando lei parli in podcast. Ecco,
0: vous pouvez me fredonner quelques moments de cette chanson, hein, vous la connaissez.
1: Réveille-toi, ville sacrée, en ton orgueil et ton... Allez, basta, deux pas mal et tout. Elle m'arrive à Iguerre et Napoléonienne, c'est bon, on va soulever la vieille garde, voilà. Tu vois, Arthur Solénas qui a mis sous gapé, là-bas, qui a pilaté au mousquet, non, tu vas planter, ça va.
0: Arthur Solénas que nous retrouverons à partir de 9h. A ringraziamo pas longtemps, ciao.
3: La météo 100% locale avec Gioia, clémentine, orange ou pomelo de Corse. Des saveurs authentiques issues de fruits cultivés et transformés sur l'île. Gioia, pur jus et c'est tout.
0: Et oui, on parlait météo il y a quelques secondes. Qu'est-ce qui va se passer en ce vendredi? Vous allez bénéficier d'un beau soleil, en tout cas ce matin, puisque cet après-midi, sur le relief, le temps sera couvert. Il y aura du tonnerre et des orages au programme dans certains secteurs. Côté vent, les brises sont dominantes, mais attention toutefois, de fortes rafales sous les cellules orageuses les plus actives. Et puis les températures, Saint-Brieuc-aux-Léons, on y est, 36 degrés par endroit sur le littoral, jusqu'à 38 dans l'intérieur, mais jusqu'à 31 maximum dans les villages. La Rimfriscada di Santa Maria, ça ne sera pas pour demain, mais ça sera pour la semaine prochaine, avec des températures confirmées en baisse et parfois même qui seront en dessous des normales de saison. Aspettemo.
4: Ici RCFM.
5: Actu locale, musique et bonne humeur.
0: 8h passées de 37 minutes, c'est le moment de vous gâter. Si on vous offrait une chaise pliante pour camper, pour aller à la plage, avec le logo RCFM, ça vous dirait? C'est un beau cadeau, vous êtes nombreux à vouloir gagner cette chaise. Eh bien, bonne chance à vous. Vous avez Bruno Rinière qui vous attend au studio, en studio et au téléphone ce matin pour vous offrir ce très beau cadeau. Il ne faut être juste le plus rapide ce matin, ça va être le plus difficile. Allez, bonne chance.

Pena, fossi senza speranza, sbattendo qui sa fiamma di passioni sincera, e fanto d'ogni brama un'intima chimera.

0: Non, d'actu, c'est pas, Ridi Imouvrini sur RCFM. Imouvrini que vous pourrez retrouver ce soir à partir de 21h sur la place du village du côté de Casabianca. On dit ciò, rilantalon di Davre Guanzamor, un utizialetto presentato da Paolo Antonio Squarcini, saluta.
1: Saluta Arthur, saluta a tutti. È prolungata vigilanza arancia per la capitana in Corsica. I due dipartimenti sotto che la stuve nomeno almeno si nella stessa petissiera, ma sono di nuovo piazzati in vigilanza già da pau temporali e solo oggi, da 2 ore dopo mezzogiorno, se la 5 ore di sera. La ministra dell'Armata e di l'anziani combattenti, Catherine Vautrin, è in visita a Stuenar in Cismonti e giunta stamani all'unità di istruzione di intervenzione di sicurezza civile numero 5 di Gorti, a scontra i militari mobilizzati nel quadro di un dispositivo Efaistos che permette all'Armata e la Pudia ai servizi dello Stato per gli incendi. Ritroveremo Matteo Burrini sopra logo in due notiziali di mezzogiorno. In Aiaccio, sopra incipiati a rimani giornati napoleoniani, se da domani rinvivisce l'epica imperiale in cui parete animazione di regalo lunga 6 giornate, un evenimento organizzato da poi 30 anni dall'Ufficio del Turismo d'Aiaccio, si compierà domani sera a partire da 5 ore e mezzo di sera da in cui i bad imperiali e a 18 realizzare in cui tradizionali vogo l'artificio. In ballo, il Sporting Club di Bastia gioca stasera a 7 ore in Obagno per la seconda giornata di Lega 3. I bastiacci proveranno a rimpattarsi per lo scontro dopo una prima viascata settimana scorsa in Furiani contro il Puy. Per la raccontare il Sporting, annanta il ritorno di giocatori dall'infermeria come Alexandre Zawai e Jocelyn Janet. Invece, Mohamed Boumaoui, Ruben Belanjou e Nassim Douss Boumaza sono feriti tutta tre. Matteo Petrignani è sospeso per suo spiazzamento in Provenza. Sostenitori bastiacci edi sono proibiti di spiazzamento allo stadio Jean Delattre de Tassigny dopo un arrestato di la prefettura di Bouches-du-Rhône. Obagne Sporting Club di Bastia un scontro la campa Sanosano in diretta a partire da 7 ore di sera nel talon di Avregonza Amor in cui commenti da Alexandre Antonini. Ecco Arthur.
0: Ringraziamo Paolo Anto, belle vacanze.
1: Vi ringrazio e una pensata di nuovo a tutti quelli che ci ascoltano e che sono in vacanze o che sono voltate le vacanze. Buon coraggio a tutti.
0: A presto.
2: La meteo 100% locale con gioia. Clementina, arancia o bome lui corsica, sabori o tanti ghinadi da frutti coltivati e trasformati in antall'isola. Gioia su Tiuburu e basta.
0: Vigilance orange canicule sur l'ensemble de l'île et vigilance jaune orage. Aujourd'hui, vendredi, le soleil domine globalement avec un ciel voilé, mais le temps devient plus instable au fil de la journée, notamment en montagne. Dans les Douissets, l'Altarouc, le Cortenay et la Gastanie, des averses parfois orageuses sont attendues jusqu'à 30 mm de pluie localement sur le relief de Corse du Sud et 20 mm dans le Cortenay. Les vents restent modérés avec des rafales pouvant atteindre 85 km/h sur le nord-ouest de la Corse du Sud en milieu d'après-midi et jusqu'à 55 km/h dans le Cortenay. Côté température, la chaleur reste très forte, 33-37 degrés dans l'intérieur et sur le littoral et autour de 26 à 29 degrés sur le relief. Des températures, vous l'aurez compris, localement très au-dessus des normales de saison.
3: Ici RCFM.
4: Actu locale, musique.

0: Epeazé, Guida, Bajivuri, Dikouvinsa Albertini, Agroniga Partir, Saramagia, Eanku, Injir, ou Simoen, Issam, Eben, et bonne journée à tous. Et au Diessibar, la Diou, Bassaza, Coucou Vincent Albertini, ou Jtema Sante.
1: Tout le monde gounoche ou Bassaza, Coucou. Mika guanduzi ue in la nadura, ma quandu za pica i vestidi, ai pantaloni, non te garze, o a mezia i belli di l'animali, e tandu, si gabisce subito quale sai abbianta presentata odie. In francese, i diamemu i jean-jean, le jean-jean monte monte, perché quando elisa pica nua uraccio, e chi ci scutsulemu, u bassasa cugolla, e se uida u movimento. Ma u er un nome in francese, Die l'orge des rats, si dro ad abertutto. Allor ludi diassi, in i giardini, in i campi abbandonati, cresce in due luge a piazza. Uso viore e una spiga, un pacchetto d'elementi messi insieme. E da questi partono fili vini e lunghi, che s'appiccano a tutto. E fatto per via di così, si lascia via da ciò che bassa e si ne va più lontano. Ma un nemico in presenza conseguenze. I bassasa che possono entrare nella pelle degli animali, soprattutto i gani e i atti. Qualche volta si vicano in la rete o trae ide, e tanto ciò la cacciali. E forse per questo che la borta sto nome, passasacu, qualcosa che passa e che si borta gunello. Udruemo in nu in evetie storie, in due u bassasacu era visto come qualcosa che piglia e che porta via. Una bianta ghissimo è senza mertia. Bagetti viuridi.

0: C'était le groupe U2 à l'instant sur votre radio. Et pour la suite, c'est Marco Biancaril qui arrive avec Sarah Magia et Odie qui parla di eventi uste massante.
1: Amici cari, buongiorno. Uento, soprattutto qui in Corsica, che tu sigui in Bonifacio o in Capicorso, lo conosciamo bene. L'avemo sempre con nosco, a volte dolci come una carezza, a volte forti da far fare in quei casi. Ma non vi siete mai domandati come nasci? Chi tu fossi gricali, maestrali, tramontano o anche scirocco, tutto principia in cui usoli. Un osso usoli, una scalda mica a terra di li stessa maniera. Certi loca ricevini assai calori ed altri di meno. Fino a qui nunda di speciali, tutto è logica. A quali, quando l'aria è scaldata diventa più leggera e si pesa. Al contrario, l'aria più fresca è più pesiva e si ne va alla verso la terra. Sul movimento crea una sfarenza di pressioni. O vento idu è semplicemente il risultato di un spiazzamento dell'aria fresca che pida piazza la gatta dall'aria calda. I montagni, i mari, i costi, tutti i rilievi cambiano il suo percorso. In fondo, o vento è un gran messaggero di usoli, ci porta a quando friscura, a quando i nuli, e a volte ci mette a prova con la sua forza. Allora, la prossima volta che ho sentito il vento nanta osso viso, saprete che è solo l'aria che corre da un luogo all'altro per ristabilisce l'equilibrio di un mondo.

0: Bulerebe l'Arcougi e bulerebe bia awa a 18 anni all'antenna. Saluto Ise.
1: Opa, vi saluto.
0: Saluto a voi, allora.
1: E beh, giù in tutti i mori come stamano o fresco, anche assai.
0: A fresco, boh.
1: Un sole dall'altra parte, anche assai. A va si goge.
0: Si goge ieri.
1: Si goge, oppa, si goge.
0: Giù fatto a straica più su stamane, un bidet di un'onda.
1: Si goge. È incredibile, eh.
0: Allora, hanno previsto una galata, sta settimana che bene,
1: Da son mica che faccio le fino a quando avevo con da so.
0: Poi che di sicuro.
1: E c'ore che le c'ore che la venisse perché chi, eh?
0: Stradiamo dopo.
1: Oui, ma pure io picchiati io per acqua all'orto e tutto, Quella lampa all'acqua che bollette. Stamane giù una quattro con la lampada elettrica,
0: È normale.
1: Vi rendite conto che la lampada elettrica
0: e anche faceva un gallo quantunque, no?
1: Faceva un gallo di stessa, vi rendite conto, c'è ancora un mese, è la prima volta che mi accade. Ma che volete fare? Io c'ho una produzione e poi più un marciapiede e c'ho tutti i clienti, tutti i scorni. Ma questo ce l'attende, io ringrazio tutti. Bene non mica per me, Giuseppe Di Vizzani. Bene non può gusto di legumi.
0: Di no, ma bon, di no per Giuseppe Di Vizzani, di no. Quantunque.
1: Ma sapete, oppa, questo gallo è pomate, attenzione, sono ricercate.
0: Tutto il mondo ne mangia mani sera.
1: E a sera no, ma a mezz'ora tutti i giorni, fino a ottobre di seguì.
0: Agiola e bumate.
1: Agiola e basta, olio d'oliva, appena sale agiola e basta.
0: La gedu no, la gedu manca appena, no?
1: È a pinuccia così, ma... È come ci sono che mettono wasirgo a Nantes. Wasirgo per me di caccia un gusto.
0: Copre tutto.
1: Tutte questioni di gusto,
0: Dopo ognuno sa pare,
1: sono bello contento e questa conta,
0: Dunque c'era un mondo stamane, allora.
1: C'era un mondo. Un collega giù di pomate, attenzione, come affari,
0: è normale,
1: Soprattutto di quest'anno ci sono un anno mica avuto. Ci sono una nomica. Piate per esempio un mio caso, io sono da mano a sera in grento, voglio dire sta male da notte a sera a tardi. Ma quello che travaglia.
0: È più complicato.
1: Non sono mica città di appetito quello che travaglia. Vi rendete conto quello che travaglia? Giugno la sera c'è quello che c'è l'alba, c'è quello nacque, c'è quello zappi. Attenzione, l'orto giorno si è ritirato, appassionati a ritirata, tanto potete cacciare qualcosa.
0: È come un acidodio, cioè l'avevo umano e a curarlo come se l'era un acidodio.
1: Questo ne più di tempi, nella tesi santa io, con Bapo, ci stavamo già qualche giorno senza andare all'urto. Questo vi posso dire. Ci stavamo già qualche giorno senza andare all'urto, voglio spiegare perché. L'urto in di tempi, nella tesi santa, io viviamo con un solco, a bigo come aveva, solamente l'acqua. Sortiva delle pozze e le pozze erano in terra e l'acqua era fresca. Vince con gli mica si ma dopo è venuta 10 anni dopo. Non si ma così è troppo gallo, viene troppo gallo l'acqua invece che in da pozza è tutto sappione. Vince con gli udici
0: e i vini
1: passavano pieni, dunque non c'era bisogno di andarci tutti i giorni.
0: Sono acqua a poco preso da barello,
1: esattamente. Invece questo non la potete più fare.
0: Cucchio così,
1: gli faccio sempre bene, ma non è mica la stessa.
0: Si sente che l'acqua esce, calla galla.
1: Sapete che gli anziani, attenzione, gli anziani, io sono a Pinuccia da Cusento, poi a Pinuccia dopo da Cusento Cudelli, perché sono nato in Cudelli. Ma già hanno l'idea di genio, vi dico. Voi dite la differenza, quanti calori che fate? Da una pozza a una vasca non si ma. Usiamo quando è caldo, credetemi pure come la bricca, perché
0: invece
1: che in da pozza è sempre coltata l'acqua, e un legume ti faccio bene.
0: Ma i mattoni, i radio di cimento sono forni, sono per fare i vorni, dunque l'acqua dentro.
1: Per questo, No, l'anziano, attenzione, può andare a questa, eh?
0: E poi, è per quello che devo dire, io ho passato i cosi in internet, YouTube, tutte queste affari qui, si dice, come l'aver rinnovato a fare, non so mica io, tal affare, un casale, un coso così, c'è un mistero da ridu, bon. Beh no, divati di chi aveva l'arte, è a maniera.
1: Beh no, vivendo con la natura.
0: Sì, esattamente.
1: Se si usano funzioni, che lei aveva e tutto, non c'è fare, vai a un altro mondo, che volete voi dire io.
0: Ma bon, torno una volta, ne gesità, quando la giserà, quando giserà bisogno, tutto il mondo ridurrà un diasso.
1: Opa.
0: Io ise.
1: Di bagliare all'ultima prossima volta che venite, è stato di 20 giorni con mi devo.
0: Tocca a me a ringraziarvi per questo diame di ogni giorno.
1: E spero che, boh, malgrado tanti calori, spero che ci sarà gente abbondante che Giancarlo ha di già sempre, quando la gente chiama è meglio, un silenzio che piglia sopra.
0: Sicuro, e poi di noi passiamo i dischi di nostri artisti, ma di bella chi di bella aveva gente o delevano di
1: tanti. Ah oui, e poi se ne parla tutti i giorni.
0: Esattamente.
1: Vi rendite conto? Io sono mica capace. Vi rendite conto le poesie che vi cacciano?
0: Ma ognuno ha la sua arte, a chi una poesia, a chi una vola.
1: Poesia, non posso mica fare, è impossibile.
0: Manche
1: io. È impossibile.
0: Non capisco.
1: No, poesia, guarrima e tutto, non posso mica fare.
0: Ah, no, quindi è un'altra.
1: No, ci sono i tercani. Ma contro, sono bello contenti di sentire, e sono bello fiero di sentire. Non c'è mica bisogno di gittarne. Tutti
0: a paro, esattamente.
1: A un istione.
0: A ringraziabio Isea Truaci.

0: A la mia maniera, Orizzonte, stiamo a sentire Antoinette. Saluto Antoinette.
1: Saluto Bull. Dico Bull, perché so vecchio e poi svegliamo a posto.
0: Anche di radio, non si dice mica vecchio, ma ce l'ha Dio Bull.
1: 84 anni, che a me.
0: Cosa è?
1: Cosa è? C'ho raggiungi,
0: C'ho raggiungi, i gorci quelli con ci giunge, no?
1: No, poi sei stato operato del cuore, tutto questo.
0: Oh, Madonna, ci ha fatto caso.
1: Ah, oui. Vabbè. Ma non volevo mica che voi non andiste di danzare il mio cuore, perché si deve...
0: Sei
1: gentile.
0: Sei
1: sempre...
0: tanto meglio.
1: oui. C'è da mancare. Dove c'è Giovan Carlo?
0: Anche lui è sempre...
1: No, ma poi tu sei gentile, sei...
0: Allora,
1: sei amabile, oui.
0: Chi l'ha lì è stato uno, allora.
1: Voilà.
0: vi ringrazio assai, Antoinette. Sono commosso.
1: Allora, vi faccio un bacio, eh?
0: Anche io, un abbraccio.
1: E portate io, con la vostra famiglia.
0: Altrettanto. A ringraziare assai, Antoinette. A presto. Sono commosso sempre di Ediamo così, di l'amicizia portata dai gente, dai partecipanti a.
1: Se volete mettere questa canzone che avete messo l'altra volta, non so più di A Casa, questa è bella.
0: Di A Casa, cos'è Antoinette? Quello che cantava?
1: A Casa non c'è più, che ne so, non mi ricordo più quello che cantava.
0: A Casa non c'è più. Gli spartimenti di Antonio Giosi, può essere, no?
1: No, se passò.
0: Non è mica vero. Era una donna o un uomo che cantava?
1: Un uomo
0: che cantava. Domanderemo a tecnica di va e ricerche te. Quando era? Conta a me, per un po' un uccio non te lo
1: dirò. No, mettete una canzone, pisci tu,
0: Qual è questa canzone che vi piacerebbe?
1: Dimmi perché.
0: Dimmi perché, Ali.
1: Allora, Ali, buona giornata e buon retour,
0: Ok,
1: e punta di io,
0: Astrettanto, tante
1: merci,
0: cose in casa vostra. A beggio, Antoinette. A ringraziare Bassai.
1: Anch'io.
0: L'ampemo a tecnica, se li droano una canzone, dimmi perché, i nostri amici, Nico.
1: Se non è tua, non ne mettono una, più sei tu, una canzone a goccia, sei tu,
0: Ok, vabbè, fermo così, Antoinette.
1: Niente, se una la stessa, ne voglio, a casa.

0: non c'è più, che ne so, babbo non c'è più, che ne sono a fare così. Ah. Era bella.
1: Beh, se chi sia conosce udituro, chi ci sente, ci può chiamare e ci dà l'indicazione.
0: No. Allora, fate come voi.
1: Vabbè, Antonio.
0: Buona giornata.
1: A ringraziare.
0: E buon rotto.
1: Merci, a ringraziarvi.
0: Anch'io,
1: Allez, e allora aspettando i vostri astrediam, cosa stiamo a sentire? Te a Bidalba, con fiore di Palestina, e dopo ci riduemo per dire a vostri.

0: Abba, Fiore di Palestina, e a Washington, ma Santa Gabi in corti. Saluto Gabi.
1: Saluto.
0: Buongiorno a voi.
1: Buongiorno a voi, quelli che vogliono voi. E a tutti quelli che sono passati, quelli che avanti.
0: E sperando di non
1: erosi. Ma un giorno,
0: e?
1: Come posso mica scordare, e quanto sono stato felice, per niente di mare parla con voi.
0: Anche io, Gabi. Mi ha fatto assai piacere.
1: Mi ha fatto piacere, siete un uomo di sapienza. Un uomo che da questa me non mi conosco mica, siete sempre giovani, ma è da un bel avere davanti a voi.
0: Vi ringrazio assai, Gabi.
1: Praticate la lingua corsa. Pensa, diciamo,
0: vi
1: insegnate in un corso, continuate.
0: Proemo.
1: E fate del più meglio.
0: Vi ringrazio e proveremo a mantenere questo virus. Sì,
1: il suo sorco.
0: E
1: andare d'unto. E vi suite.
0: Vi ringrazio.
1: A voi e a tutti i vostri.
0: Ringraziabio, Gabi. Mi va di piacere.
1: Vai detto una volta e vai detto due figure.
0: Sì.
1: Hai inteso?
0: Sì.
1: Allora, vi suite una valle lunga storia di vita.
0: Così sia.
1: Biscotto mica della vostra metà, ah, io delle voi.
0: Sì,
1: la vostra metà delle voi.
0: In casa non c'è mica odio in paese, ma.
1: Ah, io delle voi, si dice.
0: Di che si dice?
1: Lei le sante sono si dice la sua moglie o la sua compagna, a metà.
0: A metà, oui, si dice anche in francese, eh. Enfin, sono le metà delle volte che si biano tutto,
1: si biano sopra.
0: In demessi già sempre donne si impatroniscono.
1: Ma che non è. Nei tempi ci sono quelli che stanno a casa.
0: Un cassa che li girano per così, no, delle volte.
1: Io vai bene.
0: E ringraziamo di noi.
1: E poi già la veglia, lui mi ha scordato.
0: Yeah.
1: E non ci sono, si prega una Santa Maria. A tutte Marie e tutte Maria.
0: Le
1: corse che d'astro.
0: Di vera.
1: E di scordarmi i nudi, quelli che sono più con noi, che sono uccelli, che quello di Mugar.
0: Ehi.
1: E che sono scherzi da mia o non c'è mica una Maria.
0: In corsi in generale ce n'è sempre uno.
1: È sempre una Maria di uno. Così è uno o uno.
0: Ehi.
1: È una Maria, per domani perché non l'ho vista tutti. Se mica scusasse.
0: No, chi domani di l'assunta gloriosa.
1: L'assunta gloriosa, ma il tempo poi era una festone.
0: Ai.
1: I venti dei paesi l'aspettavamo quando era morita tua Santa Maria. Sbagliai, ho rimasto la fece a Mammone.
0: Ai.
1: Santa Maria, Mammone, ci fece lasagne.
0: Lasagne corse, ai.
1: Lasagna con sto fate con schinco.
0: E io schinco.
1: E con cacio cattuato corso.
0: Aso chi si va già sempre in parecchi luoghi,
1: Certi luoghi la faccio, ma sono scarso.
0: Io mi ricordo da Zidelo che ho così tirato a mano.
1: Era nulla, ma non ci abbiamo mangiato i buchi tanto, non ci abbiamo trovato così. L'hai prima mangiato lasagne di Reggio Mammon, no, e dopo.
0: Avevano a mano di noi per fare,
1: C'è un lavaglio per parlare di giorni Renzo.
0: Andiamo a Travaglione.
1: E poi le famiglie eravamo numerosi, ci riuniamo per Santa Maria. Siamo numerosi in famiglia. Questo passato, i tempi, allora, voglio mica ridare troppo.
0: Ma capito.
1: Ma gli ho messo una piccola stuglietta.
0: Di vera.
1: Tengo la parola.
0: Azo.
1: Ma andiamo alla bagagna, un bambino, Stefano. Allora, c'è due anziani militari. Uno è lui come è lui, e l'altro è così come me. La magagna. Allora, se presentano un consiglio, ti arrivo a Bastia, che poi ha fatto una carriera militare e si trova in Bastia. e con il primo bus mettiamo l'usinco. L'usinco basso si presenta e stona la stonda, anzi esulte. E sotto. Ma non io vinco niente. E io vinco perché mi devo subito. Allora ogni vinco dice, così in cuo, che ti non vado a te. E ha detto a me, ma non ho 80%, ha detto, per me lo avevo pronto. A te, per me mi hanno dato un'onda e me lo avevo guarito.
0: No, non è giù il cantesimo a fine.
1: Ha detto a me, ma non ho avuto un'onda e me lo avevo guarito. L'altro l'ha avviato la fronte. Hanno avuto uno della sua fronte.
0: Era suo.
1: L'hanno avuto il 80%.
0: Vabbè, ringrazio abbastanza io, Gabin, tutti i casi.
1: Ringrazio poi io via Giancarlo che arriveva assicurata. Che lui abbia a Giave e della nostra emissione. È sicuro, l'emissione è mano vostra, è sicuro.
0: Vi ringrazio assai, sperando che Giancarlo sta assente e l'abbraccio in volte.
1: Sì, ma io la ringrazio.
0: Di deli burro.
1: A presto, basta. A presto. A presto, vi voglio tutta forza e buona veste e Santa Maria anche a voi.
0: Allez, buona veste e babraccio vorte, Gabi, a presto. A presto. E ritroviamo a Filippo, a saluto, Vili.
2: Saluto, Paolo, saluto a tutti i nostri amici, a Giuseppe, a Gabi, che bene è passato. E poi, Antoinette, oh, Paolo, siete talmente simpatico e bravo che Antoinette ha perso il suo corso. Salutiamo tutti. Gli anni passati, per sempre, con il nostro amico Giuseppe Lottolano, spesso parliamo di Luna. Parliamo di Luna per cantare, per tutti questi affari qui. E possiamo che io abbiamo parlato di Luna e di Usole perché c'è stato l'eclipse, so mica come si dice in corso.
0: Vabbè, abbiamo parlato l'altro giorno, penso che gli italiani dicono l'eclisse, e ha giù trovo ancora la voscadura di Usole.
2: E allora andata su tutto questi e beh qualcosa forse la giuretta c'era di oggi già un pezzo ma non faccio nulla
0: non c'è male ditela pure.
2: Sole e luna, quando la luna smarisce e poi l'alba si face, tanto il sole si inardisce e diventa capace di via torna a sua piazza e a sua quella oazza. Qua luna so da consento, hanno segnato un patto, spartendosi un momento bugioso o assulanato, per far nascere un bello giorno o a notte bugia forno. Così, da voi secoli, hanno tenuto s'impegno a pro di tutti i popoli che si danno il rimeno per studiare in ogni stagione come zappà e come buone. Si vento va già mossa, si di giorno o di notte, sia di giorno o di notte, sole e luna so alla scosa e senza cercà e lotte, qua calma per risorte e trovarsi anco più fuori. Luna vecchia, luna nuova, pieno sole o sole piatto, ogni giorno si ritrova, su giguru esatto, chi passiona usa piente e smaraviglia a niente. Si può dire a natura e ben fatta. Dico.
0: È ben fatta come la poesia così.
2: La natura è ben fatta. È ben fatta di tutti umili. Di tutti umili. Abbiamo tutti gli uomini, sia la natura, sia l'uomo, sia la gili. Tutto veramente pare è calcolato.
0: Di uno rilogio. Pare fatto così come queste regole precise chi si danno non si risponde
2: allora,
0: l'uno all'altro
2: qualche volta si regolegge come nella mica previsto sto caldo Ma forse, forse Obu chiamare Iappa e avere un freddo, un'acqua, che va
0: bene. No, ma appena quasi, ma mica sì. Dopo.
2: No, ma ti è bene acqua chi... sì, ma mica rompe tutto. Voilà, un'acqua viene piano piano, e... che lenti è, come piano piano. Che la rinfresca per la natura, per l'alburatura e per la gili. Obama un mamma, mi pone una questione, sta gili questi. Come facciano per te su caldo e poi senza acqua, perché tu all'acqua è difficile.
0: Quanto a me fa genueso esomigrazione, non stanno mica tutti, certi giso perché...
2: È vera ci ne vengono in meno, è più caldo, eh?
0: E si biattano e poi si scambiano di luogo e...
2: Son mica.
0: E lì hanno un senso in generale...
2: Forse sì, perché per noi è più caldo e siamo di che rifrescarsi, beh, io che... Ma è lì, boh, affetto.
0: Aggiungi tu parecchie persone non ti erede in generale, anche in America, in altro mondo c'è un caldo da monto egalmane. E di pivagiano piccole bozze, mettiano l'acqua a vora, bon, dopo ce la fa a caso ai zinzali di nuovo.
2: Ma io all'inizio la vagia nell'orto, media assai acqua in un coso e poi mettia, sapete, perché lì se, che li giungessi un petoncolo, una pietra in mezzo, così si spugnano un po' la pietra e si lampavano piano piano l'acqua. Ma come puoi da oggi a fa casa ai zenzale, che scherza, cambia l'acqua di Dio.
0: Esattamente, perché bon, io ero in Bastia, in altitudine, poco preso un carro, in Bastia, ci sono i zenzale.
2: Voilà,
0: c'ho la fa casa l'acqua e come puoi dire, c'ho la scambiata ogni giorno.
2: C'ha cambiata spesso.
0: Così no.
2: Allora Pao è l'ultima oggi, per questo colpo
0: è per saluto Agostino,
2: per i droghi presto arrangiatevi in questa virgo con Giancarlo partite il tempo e noi che lo sia uno che lo sia l'altro l'emissione ci piace assai ci saremo sempre se ne muo saluti di sicuro questa va qui su e poi va un biscordate di passare un scaccio e di lasciare a casa pulita.
0: Ah, qui ce la pulisce come...
2: come in casa.
0: Diciamo anche peggio.
2: Anche di più.
0: Anche di più. Perché dopo attenti ai lidemi. Fallano asciute bagnate.
2: Ma a presto.
0: A presto. Un abbraccio e a presto. A ringraziarvi.
2: A tutti, a presto.
0: A presto. C'era la casa pulita perché dopo padrone mudiami. Ecco. E beh, mudrò la canzone, penso che è questa guia. Per Antoinette, dimmi perché, Marisa Nicolai, ci ritroviamo dopo, come sempre, per l'idea vostra.

0: Ecco a Marisa Nicolai, dimmi perché per Antoinette. Ecco, e ridurremo a Maddalena. Oh, saluto Maddalena.
1: Salute, oh, ba. Saluto a voi e a tutti.
0: Salute.
1: Tante lode chi vede ricevuto oggi, ma sono meritate.
0: Meritate un po' su di un laso, ma non ho ricevuto.
1: Facevo. È meglio quel che ho astunato, che?
0: Come lo si dice in carudio, è meglio quel che un carcio.
1: A quello luogo.
0: Esattamente. Al fondamento, dice.
1: Allora, bon, saluto a tutti, cioè, da Isep a tutti gli altri, a Gabi che è sempre parole piene di gentilezza, d'affezione, d'amicizia, è vero, francamente. E poi tutti gli altri, no, Filippo. Bon. Allora, io, Filippo ha detto che hai promesso, Gabi ha detto che hai promesso. Allora, hai fatto una promessa anche io.
0: Hai
1: detto che ho convinto. L'astro, come si può dire, l'astroiso poetico o letterario di Matteo, perché l'astro orta ha parlato di vita di Uavo, di un pastore che era, che era un bello passo di vita, ma così è da avere che l'affare cambia, perché Matteo non era mica troppo una donna di fede, ma ella pensava, ella mi basa, io trovo che la Egizia e usò il libro penseur, bon. Ma ella Egizia non c'è mica bisogno di avere fede per essere una persona buona. Questa lì ho ragione. Per avere una certa morale e per favore.
0: E ciò che lui dice o Baba Francesco, dice preferisco che chi sia concreto mica, ma chi è bravo e chi porta a usanza di Vangelo, diremmo, in Ivati.
1: Ecco. Ebbene, allora. Sì, esattamente. Allora, questo mondo d'oggetto, ma ha detto che è appena scherzoso, si chiama puttacchi in processione. Allora, ha cercato di fare appena come se l'era una scinetta, se lo gioco a cantare.
0: Appena di diamato,
1: allora, ma vera appena, allora. Ave, ave, ave Maria, cantava un'usanta benedetta, sgranellando i sobani nostri. A Brugissio si spargia come un sarpo maio, l'osso è incalorido, che usò le da osto tane sue promesse. In testa l'uomo porta una stadula e stradiano, s'asciugano a fronte groscia di suore. Oggi è Santa Maria, cascavecchia è domani, oggi è Santa Maria, festa di un paese, e donne sono in affanno. Ognuno ha scelto i sobani più belli, moglie e figliole di giocche, di gulone e di bandini d'oro, parano arbore di Natale di spampigliano. Margherita, in pulpidrada, non tra i suoi scarpattacchi alti, fa geuga un vestito leggero che attarezza e sogulate d'onde. Capelli sciolti, occhi ingrillicidi e sorriso scherzoso, è bella che pare un fiore. Sbocca in cima di Adeppa e infatti a processione. Santa Benedetta pesano l'occhi e scabizzegliano. Eccola, è giunta Sabogheono. Perché parli così? Perché? Era incinta ma la migilla e se ne è andata in continente a farsi sconciare. Dio visalvi regina, Benedetta canta a voce di volta. Sta vicina di Aesia a Bogesio, che conduce al suo altare a statua venerata. O Venere, sei sicura di ciò che tu dici? Io ti sono sicura. Si tenia in questo bordone di Marco Maria, un bello zitello, ma giocatore di carte, stercato e sbagliucato. I parenti avevano marità in curiolo di Luigi, ma ella non stava senza nimmo sa gabbiandagina. In cui e poi eterna gloria, la processione continua ella, Santa Gala o Gabo e si va un segno in croce. Come l'hai sappiuta tu che l'era incinta? Una mano era andata a cogliere l'arba santa sotto uso del razzolo, c'era la signora Catalina che parlava ancora il dottore e la giuntesi senza ulella, senza ulella. Peccato una giovanotta così bella, bella come Uabu. Che dici? Uabu è goffo come un pioccio. Uabu, non fa mica quella cosa. Ma chi ti usa bene? tutto va a esasà, che non ha viola di uso Carlo. Non pagava, conta, conta. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. A brighiera ribiglia più forte, come peciamma all'ordine, e ue giacciarone, vi son traccia di indiassi verso una via pericolosa. Uganto gresce, pia vozza e si spardie. Ci sono aduni di giovanotti e si delette sotto o di iolo vondudo. Si sente qui un altro soffio, un soffio di rivolta, e barole ritrovano il suo senso, e un canto guerriero che riomba, mentre ghieri e gornacchie tagliano flacchina più pulita. Usole è ciutato, a piazza è biutata e a vista è tramutata. Tutta la notte musica e canti hanno fatto rimbevisci il paese. L'indomani, a buon'ora, santa luce sbalordidi, legge, leggia, nanta o cadrà media stretta, scritto in lettere maiò, popolo gosso, popolo io. Matteo Casanova, maggio 2002.
0: E è così.
1: C'è due mondi.
0: Parecchi mondi differenti.
1: Parecchi mondi differenti. È così, è così, è vero ciò che la conta.
0: È vero, poi si ritrova ed è volte in un processo.
1: Sicuro che si ritrova.
0: Buttaccio ci piace.
1: Ci piace. Allora, sentite, si va a vedere niente, vi lago a piazza, o se no, un resisto mica le dire torna qualcosa, ma se non c'è niente.
0: Aspettiamo la vostra lettura. Ali.
1: Allora, è conosciuta. È conosciuta, penso, dai nostri auditori, perché piaceva stare a Catalina di Santa Lucia e ogni tanto gli piglia la legge. Ah. È quella di un moabo che si chiama A Vendetta e Ubride. Si può sempre di Ubride, eh? Ma.
0: Dialebica chi dice così.
1: Ma un altro affare. Era piaciuta stare a Enrico Barra, ha detto questa ne vogliamo fare una scenetta.
0: Poi Enrico ha l'arte a maniera di.
1: All'arte a maniera. Allora, a Vinidio. A Vendetta di Ubride. Ripetesse paradotte, dice al nostro sabio.
0: Non capisco.
1: A Vendetta di Ubride. Un prete mal cascato di baroccia insulte d'ogni spesa riguarava. E come o bueraccio un si langiava, ne unse ai bedrabu in caboccia. Scacca in chiesa, rise in sagrestia, scandalo in piazza, serenade a notte, si scherzava di ubrete in le ribotte, in ogni casa o forno e in ogni via. Provò tutti i mesi di pazienza, dai consigli e esubligazioni. Ai boh, e ranco beggio, i mascalzoni continuano privi di coscienza. O corso brede, un po' in dubbio tenere, a fine deciso una vendetta contro sta barucchiaccia maladetta con la via lato che guai e pene. Pensa che mi dipensa, notte e giorno, chi fa, come fa? Biudendo sul cervello finì per complottare con Nibudello e arrestarsi al suo seguente scorno. Fece a volta di Agiesa un bel tuvone e sopra gli piattò un solibode consigliandolo è sopra ste node perché usabia razza o valone. Quando è messa sarà ciucchitata accendo un bel bogo di carbone e podandi di bronta o davone a Eugenio dalli a tutta passata. Detta fatta. A serva di gonfaffa principiata la messa sarei borte. Era nato un po' più sorte. E quello stava attento alla sua scaffa. O brede da una lettera al suo angelo, poi mette a predicare come l'usanza. E dice, o iante priva di crianza, chiamo sopra di voi fuori di Eugenio. Un ibodello bronta o davone da di mano una gasserulaccia e mi da sperginella la iantaccia di rusta accesa senza compassione. Un strido generale, un fugli vugli, oh in me perdono, oh Dio, agli offeso, non si sentia più che l'angi e mugi. E quello, dagli al superbon acceso. Chi bussola la porta gli stimando, chi l'anima o signore rigomanda e chi si dorce in piano subligando, o brede canta e fogo che Dio manda. Tutta una vine, anche carbone, e con quello veniva con migliora. Oggi non ce n'è più, e poi da buona oggi devo lampada se ora. Ecco.
0: Certa faria.
1: Andè.
0: Non ci conosco dove di che erano appena così.
1: Erano malignotti, ma questi uni potano mica fosse.
0: Ah, no, no, no.
1: Ha rotto l'incantesimo.
0: Bueno, e poi ci sono espressioni magnifiche come di antebriva
1: di creanza. Che non si parlava così a tempi, ma questa è poesia data di l'anno 1927, rendite conto?
0: Boh.
1: Di
0: una maniera di scrivere a gente. C'era un scherzo di gioia.
1: C'era. Un gusto dice che sono lagnoni, siamo lagnoni, ma sono in orie e scherzare.
0: È sicura, no? Ma allora ciò che dico io è che ci siamo scordati, gli gossi ridiano assai.
1: Assai, e ballavano di nuovo. Allora dicono che è bene che loro sono tutti attunciati in antassi contuare, in antassi uanchi. Non ballano più. A Igi a Minigale, quando l'ha lanciato un assoluto tutti in piazza, tutti non c'è bisogno di ballare. Voilà. Bon, ha cercato di quadrire tutto, ma no, è qualcosa che ferma appena.
0: Ma di vera, anche da Zidilo io mi ricordo, io vado in paese,
1: ballavano
0: il patronale. E niente ballava, anche lui, ma ti era Udango.
1: Udango, basso, e alzo,
0: con passita.
1: E tutti quanti.
0: Li piaceva.
1: Io che vuoi parlare con passita. È ora donadiamo ai nostri chitarristi, ma so con Puno.
0: Se erano impegnati in capi loro.
1: Perché come si chiama uno di lui, è sempre pastore, è sempre l'animale, non so un po'. Ecco.
0: E se era montagna, va.
1: Forse era sì. Bon, senti, Dubana, che mi fa lunga lì più.
0: Ma la
1: cosa vostra. Ah, so cosa non casa, in casa nostra. Allora, vi saluto, vi ringrazio di noi di aver fatto questa vignettina che ci ha fatto proprio che ci ha incantato.
0: A ringraziarvi assai, Madalena, e spero di sentirvi un'altra volta.
1: E ci risentiremo, sì, di ora.
0: Quando Jean-Charles parte in congé per i zoologhi.
1: Mi pare che non abbia a la regione di Donto.
0: Per Castagniccia si sta bene.
1: Ci sta bene, capisco. Di Donto vedo qualche belle foto, dico, si campa l'amico.
0: Il nostro moglie speciale, sì.
1: Allez, tante salute. Salutiamo a tutti, a Beggi.
0: A Beggi, a presto. A ringraziarvi. Ecco, storie, allora c'erano storie di bredi, storie di laci, storie di donne, e Donna Zurilla di Aganzona, di Patrizia Bogliaoa, e ci ritroviamo dopo 04 95 32 22 22.

0: Patrick Diaboli, Don Azurilla, Eridruema, Monsieur Amadou Diabarada. Saluto Amadou.
1: Saluto, va, e saluto a tutti quelli che sono passati.
0: Come va l'anima vostra?
1: Sempre così, è preso un decanto. Questa è detta.
0: Questa è detta, ben che la sia Santa Maria Dumone.
1: No. E preghiamo una buona Santa Maria a tutte le nostre Marie.
0: Esattamente, buona festa a tutte.
1: Un buriale capi parte, senza vena salutabi, voi ignave dell'arte di saluta ogni capi, legate a casa pulita per un'altra unita. Eccoci.
0: Per il caso, per questo consiglio e per questo augurio, ma ringraziamo assai.
1: Non si sa mai, perché se un padrone di casa via spazzola.
0: Ah, ci siamo.
1: Ecco. Tanto nasce,
0: Vabbè, mi viene un coppo anche un capo di spazzola. Cosa è sto Murizzo, cosa è sto Rozzo?
1: Ma io abbiamo avuto una bella conferenza. Nanta genealogia di un paese di Apacata. Ma a Gesa era piena sufra, e ognuno era interessato di sentire la storia di un suo paese. E come le sono venute le casate, e come l'hanno detto, le casate sono venute dai nomi. Prima non c'erano i nomi, più l'esempio di Amia, Leone, che è finito in Leoni.
0: Allora, devo te dire un nome, devo te dire un mistero di nuovo?
1: I mistieri che hanno avuto parecchie casate in nuovo. Come per esempio, prima c'era un nome, Casa Nuova, e oggi è una casata.
0: Esattamente, di una casata.
1: Dopo due noi c'è stato Gilardo che ha finito in Gherardi. Parecchi nomi erano così. Questa io la tenia di mamma, la storia che l'ha mai raccontato, che le sarebbero stati tre fratelli, e che uno si chiamava Leone, l'altro si chiamava Gilardo, l'altro si chiamava Paduano. Paduano è stato Paduano.
0: E dunque Gherardi, Leoni e Paduani.
1: Sì, tre nomi questi che avrebbero formato un paese.
0: E tre casate maggiori di Radio di Abarada.
1: Eccoci, dopo ci sono le casate di un giudizio. Ci sono le casate di un giudizio come i Zuccarelli, di un giudizio dopo ce n'è tantissimo.
0: Allora, Zuccarelli sarebbero da Bozio o piuttosto da...
1: No, venerebbero da qui, da Orizzano. I Zuccarelli si sorteriano da Guida.
0: Un ceppo rurale qua.
1: Ma sono venuti assai uomo.
0: Ah, d'accordo. E dire, oui, perché quando i paesi si aggrandisce, non cresce, non si...
1: Abbiamo più di 1600 passati, a Barada contava più di 120-130 persone, un paese come a Barada.
0: Ce l'ha detto, allora, questa qui l'ha sempre intesa in storia, all'università e un altro, di che Castagniccia era un luogo più...
1: Popolato
0: di Corsica.
1: Dicevano che era il più popolato o metro quadrato, sarebbe stato più popolato o metro quadrato che Parigi.
0: È possibile, ma basta vedere la quantità di baisoni.
1: Di baisoni che lo c'è sempre.
0: Ne parlavamo con un amico architetto una volta, e io dicevo, per me, i luoghi di Roma, a Castagniccia è una specie di civilizzazione in l'isola, di un paese... mica aperte, ma poco preso quanto.
1: C'era un paese in l'isola qua.
0: Esattamente,
1: c'era un paese in l'isola, e poi ce la dì che c'era assai artigiani.
0: Ah, yeah, di un legno, di abete.
1: Ah, c'era un legno, c'era un ferro, c'era vune, c'era. Non so, dopo c'erano i bindulai, c'era tutto questo che sono smarriti. Piano piano hanno.
0: A parte da Grisa di 1870, poco presso.
1: Poi c'è stato alle 14.
0: Che ha
1: fatto un male scemo. Quando è popolato un paese come la Pagata, 14 morti. Tutti giovanotti, tutti che poi essere portati a fondare famiglia.
0: A far cosa.
1: Tutti questi hanno mancato.
0: A questi qui ci hanno mancato.
1: Poi dopo c'è stato di 39, quella lì ci metta qua.
0: È morimè scubiato.
1: Dopo c'è stata l'Algeria in uno, abbiamo sempre pagato.
0: Ah, noi sempre, cioè la dici, e mi sono abituato quando ho lavorato durante l'emigrazione di Gorsi, c'è un bellissimo lavoro di suo marito Dubè, di Jean-Christophe Licia, cioè la dici, tutti i Gorsi partivano all'armada per te.
1: Oui, si ingaggiavano assai, partivano e grondia. Non c'è un dia che non ci sia più un corso che, e dopo che si è maritato con quello che si è fermato con di nuovo.
0: Di Berra, dunque mi eravamo avanti, enfin voilà.
1: Poi,
0: aspettiamo una serata di
1: alla prossima.
0: C'è una serata stasera di nuovo.
1: Ci torna un'altra serata stasera.
0: E si parlerà mi bar e di Carlo di Zeppo Maschetti.
1: Eccoci, stasera ci posso essere, torna io.
0: Ma
1: non ho la permissione.
0: E oltre la conze. Ringraziami assai a me,
1: a Troacia, a Begi.
0: E beh, ma Battisto, saluto a te.
2: Saluto a voi e a tutti quanti.
0: Comandino.
2: Allora, rimane parlato di Tombipur, che invece di tanti anni, noi ci ha tombato sotto il giorno di Natale. Il Natale era in Giorgio, ci ha tombato un il Natale era in Marte, ci ha tombato un Marco.
0: Ah, mica un giorno di Natale.
2: No, un giorno di Natale mi tombano.
0: Ah.
2: Sotto un giorno, un giorno che veniva presso.
0: E dopo,
2: Natale, 25
0: di dicembre.
2: Ma ci ha tombato un giorno dopo.
0: Ah, ok.
2: Ma cara, secondo me se poi avete un mandato ancora una volta non si giura in più, ma prima si giurava e tutto sta fatto.
0: E si sapeva, di ebbene che principiavano a tombare di noi dopo Santa Lucia, allora.
2: E poi a me e nanni ci ha tombato, purtroppo, e tombavamo sempre in sette in casa. E beh, il sotto giorno di Natale.
0: Ah, d'accordo, ok.
2: Scusate, ovviamente all'una vecchia mi passi.
0: Di nuovo.
2: E giuravano la luna per l'urto, per tutto.
0: Io mi ricordo anche così parlo sempre di ciò che conosco di Amostore, di Geradio, che babone quando era così lo guardava e lo di noi sempre a luna ma faccia
2: faccia
0: l'urto
2: tutto
0: e di volte stavamo a posare, noi eravamo due creature come Vradello e guardavamo a luna sera, posavamo un modale di Geradio di Aborta e lui dice luna, Aborta fortuna e ad me. Come si aggirizzava la luna, se voglio,
2: c'era una credenza terribile.
0: La luna ci accompagnava. Oggi è piuttosto usore.
2: Usore forte e brucia.
0: Brucia,
2: Anche come stavo usando.
0: No, volevo usare.
2: E prima stavamo la manasina, fu bene e tutto, non si può più stare.
0: Non è più gli stessi.
2: Non c'è come prima.
0: Non è più gli stessi.
2: Allora, va, se ho detto a maturità, ho passato una canzone religiosa, per esempio, Vita Cittana.
0: Yeah.
2: Ho guida di Miseli, e non conosco più il titolo, partendo dalle prigioni tra Panetti e Volevo, era Giovantino Rock e della Vattens.
0: Qual è chi l'ha fatta questa canzone?
2: Giovantino, ne ha fatto parecchio.
0: Di Veli, di?
2: Di Veli, ho cantato anche Giovantino. Potenti, potentini, E un miracolo di Dio, di un soldato sparito 14 anni, è gigantese che non ha
0: una canzone, non ha un soldato, scritta da Ionterra.
2: Sparito 14 anni, ma questo insomma è come l'ha scritta, visto?
0: Beh, ma cercò, eh? Non vi dico mica cercate che mi trovò, ma cerchiamo, agircheremo
2: qua. Fedì l'amica cantata, mi sono trasito nella vittrice.
0: Ah, ha un'amica cantata, che?
2: Mi sono furti di canzone, attenzione.
0: Vabbè. Ah, Fedì è un repertorio
2: di... oui.
0: Di Bera. Beh, cerchiamo la canzone, se la... Se
2: non... Allora,
0: se la dovremmo...
2: Abbasseremo
0: subito.
2: E a me di nuovo.
0: Vabbè.
2: Allora, anche... buona giornata, buona...
0: Altrettanto.
2: Buona salute, a presto quando vorrete.
0: Saluto a voi e ringraziamo a te. Abbeggi. Domandiamo a Nico una canzone di Fedì, forse, o di Ianter Amoro, che bon, cerchiamo. Allì, ci mettiamo in un'altra ricerca. E per avoir piemo a Angelo, a Monte Aleccia. Saluto Angelo.
3: Saluto a tutti.
0: Saluto bon. A voi.
3: Allora, domani o 15, già vista di Napoleone, di Città d'Aia, cioè mica scordassene. E dopo, a poesia, Ave Maria.
0: Yeah.
3: Bon, allora, segno di destino, Napoleone si è rivelato il famoso giorno di Santa Maria. Dopo l'assedio dall'inglese di la città di Toulon, e qui si comincia a bere un orrendo genio militare, non vado generale dopo sta brua, ma io subito Napoleone pia subrana tutti gli anziani gabizzoni della rivoluzione, e quelli erano maligni,
0: vabbè.
3: Cioè, e uno sta tanto per essere nomado consule imperatore. Bon. Napoleone va a modernizzare l'amministrazione francese, che ne aveva bisogno, e dopo anche i suoi avversari lo riconoscevano come uno dei più grandi strateghi di uso tempo. Ma ciò la riconosce che non ha mica mandato in Corsica i suoi generali più bravi, non
0: d'occhio
3: bombo.
0: È un altro moro,
3: vabbè.
0: Ma dopo, quando la
3: storia... ci scrive a sua maniera, sicura.
0: Sì.
3: È il più bello, il più forte.
0: Ah,
3: le sue memorie da Emmanuel Lascase. Bon. Dopo c'è più di 3.000 scrivani che hanno scritto, 30.000 scrivani, che hanno scritto un libro d'Antanapoleone. E come tutti i personaggi di leggende, a chi piace, a chi non piace. E di stasera che cominciano queste cerimonie come tutti gli anni, che gente che associa, che viene da lontano a festare a Napoleone. Bon. Domani di noi l'alzata di Amarone a Neugile. Domani si vesterà Santa Maria l'Assunta. L'Assunta si veste ogni luogo dell'isola. E poi in Bastia ci sarà messe in corso in francese tutta la giornata. E poi si sa che la nostra isola di Boi, a consulta di 1735, si è messa sotto la protezione di Amarone e ha pigliato come inno un rio Salve Regina. Bon. E allora l'Ave Maria, poesia di Anton Francesco Filippini.
0: Ah.
3: Oh Maria, razia piena. No, oh Maria di razia piena, benché lo ha più gore in pena, ti saluta o vegadore. A chiesa casa di santi ti lauda quini e canti, che con te sta o signore. Tra le onne si beata, tra le vergine esaltata, tra le mamme in cielo ti si alzata. Un beccatore di brega diverisce e un dobarto eneisce, un olce fiore di un angelo. Mamma di un signore, da do aiuto affettuoso a ogni matta pecorella che ti brama di un essere lasciata tra i villaggi di Ubecado, perché per chi esalvi di Adostella, qua Adostella. Prega per i dovioli persi tra i baisoli e da un monte pura, se qual che sia s'allontana, dagli du morte cristiana e cristiana sepoltura. E come questa per Santa Maria è l'assunta.
0: E un po' Francesco Filippini.
3: Francesco.

0: ricordo di Esordienti e penso che i nostri amici di Tecnica hanno trovato la canzone e manca l'aiuto di Olivier Balbino che noi salutiamo, che abbracciamo, che passa un bitura, dunque non ci può mica rispondere, ma bon, non ci può mica diamare. Dunque proveremo questa canzone, sarebbe quella d'Antoine Ciosi, o 173, se è così, per Battisto dopo, ma per avare dovremmo Pierre di Zamattino, saluto bene.
1: Saluto.
0: Vabbè, odie.
1: Va.
0: Sì.
1: Voglio, in principio, ringraziarmi a vostra stonda con noi.
0: Ah.
1: Il 10 ore.
0: Vi ringrazio assai, tocca a me a ringraziarvi di vatti. E non faccio nulla.

0: Può ascoltare? No. Per cambiare appena lui abbarrà appena di volo. A chi vi piace?
1: Allora, attenti, a me mi piace, fa un sonco, o Sporting, o ballo in generale, poche mica.
0: No, ma agli addivi, voi ringraziare e salutare Cahuzac, a Lens, San Luis Lega, Pedro e Gelivangelo, dopo Mica d'Amore, Ignao, a Lille, Gregory Laurenti, Bacchi, Nemica, Mosimpadia, OM, ma fa, Roy Gelouange, e dopo Hervé Sekli, dopo Pellegrini, quelli do Sporting, Miguel Moretti, Nica Vandasi, che io conosco, Gilles Cioni, Pier Paolo Antonetti, Roy Gelouange, mi scordo di Nimo, fa.
1: E sono parecchi, se vranche, c'è anche Jérôme Negroni che...
0: Jérôme Negroni, che è l'amministradio.
1: E l'amministradio, piuttosto, sì.
0: E saluta di noi Antonio Lippini, Borrò e Gelouvage in Araccio.
1: E
0: è un sito della giustizia, comincia a sito dello Sporting, senza parlare di Jérôme, tutto.
1: I saluti di Eberra che c'è la... A pia l'esempio di tutti questi corsi qui si impegnano a mano dritta, a mano manca per a produrre o allo. E ci siamo sempre stati una terra di allo, un corso.
0: Malosamente, bon, ci sono parecchi che sono smarriti. Ma quelli di stanno, cioè, a salutare il Roy Gelivange.
1: Beh, di bello.
0: Che sono corsi, Bon, mica d'amore. Ha passato una stonda. In aria, c'è un gas, alla sera e dopo a finire lo Sporting, e tanto vi lascio venire solo. Voilà, voglio salutare Roy Gelivange.
1: E non c'era mica manca stasera un match contro Obagna. A 7 ore di sera, non talon di dire CFM in diretta come sempre, con Alex Antonini e Batti Mosconi.
0: Batti Mosconi, no, a voi nostro. La giusto vincita.
1: Allora.
0: Idea, lo Sporting.
1: Stasera, quanto a me, faccio i gumenti di un match, di un scontro.
0: Cammin due, parla appena di Wallon e su età che stasera credo che sono un'anima.
1: E fosse la buona.
0: Che ti manca, a me, un'anima lì nel noi. Scuccia uno o due, uno o tre punti.
1: Sarebbe una buona per stasera, perché ne ho bisogno per principio come lo giure. Molto più chi c'è torna un match a usciudioso. Dunque, preghiamoci la buona, stiamo assente a un match, non tanto l'onde di RCFM, e dopo ne riparliamo.
0: La settimana passata a 1-0 di spento.
1: Ci penseremo più. Anche
0: un
1: gol.
0: Un saluto a tutti, a vostra equipa.
1: Ringraziamo.
0: A voi, un bello riboso.
1: Vi ringrazio e ci ridurremo.
0: Un bello riboso gorso.
1: Come lo giure. Ok, ringraziamo. A presto.
0: A presto.
1: E dunque, e mi ha passato il 173 d'Antonio Giosi, chi dice che stavamo a canzone normalmente che Luigi Battisti, ringraziando a Tony e a Nico, che hanno drogato il nostro registro.

eravamo lì tempi negri, Dio più feroce battaglia. Quanto furono i giovanotti a cascare sotto i mitragli.

cappellato e poi hanno fatto un discorso. Non mi accorto che si sia fatto, manco una parola ai corso.

0: piano l'ombre 273, che in cielo vien piano l'ombre 273.
1: E quanto è il giorno 273 e ridurremo a Ua. Saluto Ua.
2: E saluto, no, io pensavo un'altra canzone, un'altra, sul lato di A Guerra di 14. Sì. Qui c'è questa bellissima canzone di Fratelli Vincenti, Un ritratto.
1: Ah, di nuovo, poi sì.
2: Con così bello giovanotto che sparì da fior di l'età, e per tutto, era mondiciotto, con promessa e ritorna. Adion della recchia scarpata di un soldato che si ne va, uego vala per agliappada, dicendo o Maria non ti ne va, eccetera, eccetera. Forse è di questa questione che volevo parlare il nostro amico, no?
1: Forse perché mica, una la zona abbasseremo tutto dopo mezz'ora, a mentuato, a metteremo un antallone, un cuburo a ua, ci non daremo cuore idrato, e bon, perché mica io non mi di berra, oui, fa più senso tanto che ho 173.
2: Oui, forse, oui, 173 è più generale, se così parla di un giovanotto di A Guerra di 14, forse piuttosto quella di... è stata cantata appena da tutti, soprattutto da Antonio Giosi.
1: Io primo penso che dia Antonio Giosi.
2: Bellissima, bellissima canzone. Ecco cosa volevo dire.
1: Beh, ringrazio abbia assai, Jean.
2: Buona Santa Maria, Assunta Gloriosa.
1: E buona Santa Maria, voi di noi. E a trovarci presto, presto.
2: Allez, a presto.
1: Un abbraccio, Jean. A presto. A beggi. E ribiamo un fuori avata a Madalena che ci ha da parlare di questa canzone, ha domandato la Battista.
3: Io, Madalena. Scusate, no, è lui. Non male. E lui è buon onda, ma qualcosa mi ha fatto pensare che adesso è stata scritta da Ioan Teramurucchi. Dunque, un ritratto di Fratelli Vincenti. Quella di Ioan Teramurucchi, sapete qual è se lei? Penso, alla cantata Giosimo, la cantata di Nofeli. Scusate, non so mica il titolo, ma c'è cercato di canticciabile, quando lui dice, ma chi volia di ti troppo spesso?

0: 질문자 하고 주시려고 했어.
1: 이미 아파.
0: 또 이제 사야와 데투르고스 no 치메티마 팔라코스 e dopo avviene che sento un frombo d'un avion che partendo è brigio ma si muto mamma si mo
1: dimmi si chiama mica didemi
0: allora didemi non so mica o ma o allora ma te dice non brigio non so più sento un frombo d'un perché ha parlato di chiusi dello parla di usoabo che partendo per brigio è scritta da io intera ma questo è sicuro la cantata il chiusi e la cantata in offelielo a Gisera Battisto. De toute manière,
1: j'ai l'uni. Ah, mais c'est pas ça. On entredit tout l'ouzi, on est mica du ch'ti.
0: Ma vie d'un ben amica, on ne sait plus comment elle
1: est.
0: Perché se aveva più cantata, se qualche sia avanti conosce il titolo, a voi di sarà forse o ma, non so mica, ma ditemi quella i Mourini, no?
1: Dimmi di Mourini.
0: Dimmi, forse ditemi.
1: Ah, forse. Bon, cercheremo e bideremo qui.
0: So nostra... che l'hanno cantato di lui, cantatore, e che l'ha scritta io intermo, questo ne sono sicuro.
1: Ah beh, allora, se l'è di intermo, bon, l'ha scritto Barretti, ma tu eri.
0: Ecco, era magnifica questa canzone. Mi pigliavo cuore,
1: Ecco, vabbè, ringraziamo Maddalena.
0: Vabbè, scusatemi.
1: No, manca pena, al contrario. Vabbè, e qua beh, non abbiamo un rigier che fa un centro di ricerca di questa canzone con gli amici di la squadra di RCFM e adesso tre ore e mezzo, dunque abbiamo aperto una bella stonda insieme, una, due belle settimane insieme di noi, hein? E questa radio nuova vostra compagnia oggi è fino a 5 ore e da ridroa come di solito, le vostre emissioni Ribe, Mercato, Serra Magia e di noi i vostri punti di informazione grazie a Tony, Nico e Lea e a tutta la squadra di RCFM per uso sostegno e a sua amicizia, grazie all'auditore Bartigi Bianti, Canu, Digore e Divoge, portato a sua attenzione all'emissione, l'uni saveria Pio Gabidanado di Didea Ostra, dunque così toccherà la fabulizia in uno studio, pensando al ritorno di Giancarlo, di un padrone di casa. Cari amici, vi prego una buonissima festa di Santa Maria, di maniera prima dicia, e una buona giornata, tenitevi cari e a trovarci. E un ritratto di veri awa.

0: Can I Hold You, Tracy Chapman, sodun romantismo, i nostri tecnici, in RCFM, un benedico un'onda, torna da tre sorprese, slow e tutti quanti da Denis Gari, lungo dopo mezzogiorno. Ali, awa, ci ritroviamo per appena d'agenda RCFM.
1: Ici RCFM, tous les jours à vos côtés.
0: Allora, quinto giorno di programmazione d'estate di Ubaese di Abarada, dunque stasera Marco Gasano, Carlo Di Zeppo Maschetti, poeta e figura di un regionalismo gorso a 5 mesi in chiesa San Gavino, dopo 17, Ondulino Antonetti, San Bertoli, una vista, un territorio, memoria e ridi spertudi, sempre stesso luogo, di stessa ora, e origine noi da compie sta programmazione Sebastian Celeri, Castagniccia, Fegit, l'invenzione di un'architettura gorsa, sempre stesso luogo, sempre gli stessi ora. Dopo 14 da Osto, dunque stasera di noi Eric e Jeff Mattei in concerto au bar de la Tour in Calvi, Bab e Violu, Sodari Droit, un'indomane, dunque sabato in Luciana, 14 in Biguglia, o BDM, No Futal, un gruppo di punk di un nostro amico Bruno Rinieri, si brugerà un'ora e mezzo in Biguglia, dunque a trovamo su BDM, Giridondo di Geppe, entrata ai radi di Macciola, quantunque riserva a vostra serata. Stasera di nuovo, un match di Sporting Club di Bastia, non talon di RCFM e autore, scontro contro Obagna, ieri mi sono sbagliato, ho detto Poma di Obagna, da seguida con l'amico Alex Antonini e Batti Mosconi. A settimana che bene, principiano di nuovo scontri di Galinzana, da 17 da agosto 24, una programmazione tamanta che vi aspetta, parecchi artisti principeranno a un'ora e mezzo, l'unico Renaud Capuçon e Guillaume Bellhomme, dove Marti, Montemaior, ci sarà un mulino ci sarà levé du jour l'indomane o le stesso giorno a un'ora e mezzo a un programma gusti ma ce n'è talmente a di Doria Ussè Lesia Leoncini a un'ora e mezzo in Calinzana eccetera a programmazione da Ridroa non ta usi tu di le rencontre de Calinzana dopo a settimana a un DJ7 scusatemi Daniel Delorme in quaso bezza le monologue du brocio a Gazazza di Agonfraderne Petra Gourbar autore ecco.
1: En voiture, au bureau, dans le jardin.
2: Ici RCFM, passe en mode été.
0: Johnny Hallyday retient la nuit et d'obouchiridouerem ou perribe.

0: à la nuit, Johnny Hallyday, tanti rigurdi di nuovo, hein, né? E qua ora ridruemo a ribe, torna in capigo su Quevelen Fontana, e ridruemo di nuovo, un'auta di più, l'amico Remy Bartoletti, l'ortolano Randin, con chi ci parla di bioba, odie, uviumige, lucana, cosa ortu, e con di nuovo, a sua maniera di vedere, a vita e o mondo.
1: Ci mettiamo fresca, aspettiamo, ci mettiamo sotto la figa, che siamo meglio. Invece di voce più sole. Oh, siamo diventati affascinati come pomade. E lei c'ha visto, una banchetta di appena ora, ma quando si è posato così, beh, cosa posa? Senti, si è manco un fiato, manco un rumore, che? Su piacere di essere un uomo libero. E sai, quando io ho lavorato in carrucchiera, tutto che, per dico, l'agricoltura andava mica a mangiare, si doveva cercare piazza, io ho fatto interimer, di nuovo. E io travaillais donc à la société corse d'enrobé. E mi sono mai sentito un prigionato. C'è, in queste società, quando c'è 80-100 persone aspettano tutte le piazze e si capisce. Ma io ero qui giusto per fare una lea tra un momento di riuscire a mettere in piazza distilleria tutto quello. Dunque, e la maniera di pensare, di lavorare, è tutto completamente differente, si è mica intrappolato. Io sono di quelle generazioni, se tu sei mica andato lungo, ce ne vai mica a cercare la litiga. Oh, vai, da stroi meglio. E beh, vai a vedere. Appena come ha detto Reggio, come appena muoca a carregia, la volontà di essere libera, mica di essere impiegati di Reggio, che tanto c'era Reggio e il resto di popolo, che non passiamo più, ma era così tanto, era così. No, ma so bene qui. Senti, l'acqua che fa al momento, si muove fresco. Guardiamo le pomade che c'è la resistenza alle tutte.
2: E poi di una maniera in noi di lavorare a cuda, di rispettare il gigolo di una dura.
1: Che spesso vedi quando dico le società continentali o anche sono multinazionali, perché vendono in tutto il mondo le volte. Questa gente qui di un giorno dice, voilà, bonjour, il nous faudrait enchaîner la recherche de tel produit, en quantité de X. Bon, très bien. Vous avez ça, je n'en pas en stock, non. Par contre, pour l'année prochaine, si vous voulez, commencer l'année prochaine. Eh oui, ben, l'immortel, c'est mai, juin, juillet, août, selon où on se trouve. Le romarin, c'est de telle période, de telle période. Le myrte, pareil. Les tomates, c'est maintenant, par exemple. C'est mieux qu'un dien radio. Si vous voulez un azar saboumade, c'est verra le d'arroche, tout m'écavoir, hein. Voilà, sentez-vous. Tá a passar aqui a rito. Aspeta, ele agachou e agachou e curtiu. Puxa. Está aqui. De aqui para o Biano Biano, devo ter que ir a escape esse lá. Como é que está?

Ecco, di Rari, beh, dunque, dimissione da Ridro a San Nazan, a sta domenica, non talonde di RCFM a 3 ore dopo mezz'ora. E ora, oggi è vento, Kyrie Christe.

0: Beio dizu la nimutido chi manco iuenti e iuenti come li nasce non die così che lo gi spiega Marco Biancarelli awa per sa magia.
1: Amici cari, buongiorno. Uentu, soprattutto qui in Corsica, che tu sigui in Bonivasio o in Capicorso, lo conosciamo bene. L'avemo sempre con noi, a volte dolci come una carezza, a volte forti da far falà in quei casi. Ma non vi siete mai domandati come nasci? Chi tu fossi cricali, maestrali, tramontano o anche scirocco, tutto principia in cui soli. Un osso soli, una scaldamica a terra di li stessa maniera. Certi roca ricevini assai calori ed altri di meno. Fino a qui non da di speciali, tutto è logica. A quali, quando l'aria è scaldata diventa più leggera e si pesa. Al contrario, l'aria più fresca è più pesiva e si ne va alla verza a terra. Sul movimento crea una sfarenza di pressioni. O vento idu è semplicemente il risultato di un spiazzamento dell'aria fresca che pida piazza la gatta dall'aria calda. I montagni, i mari, i costi, tutti i rilievi cambiano il suo percorso. In fondo, o vento è un gran messaggero di usoli, ci porta a quando friscura, a quando i nuli, e a volte ci mette a prova con la sua forza. Allora, la prossima volta che ho sentito il vento un antaroscio viso, sapparete che è solo l'aria che corre da un luogo all'altro per ristabilisce l'equilibrio di un mondo.
0: E qua Serra Magia, Gronaga di Marco Biancarelli, il romantismo di RCFM di dopo mezzogiorno. A Whiter Shade of Pale, allez, awa per voi, e dopo Ma Dolce Vita di Giulia Falcone.

Violet Shade of Pale, un bellissimo slow, aveva Ma Dolce Vita, Giulia Falcone e dopo Right Down the Line, Jerry Rafferty, e ci avvicineremo da 5 ore piano piano, da ritrovare un altro punto di formazione e il nostro amico Antonio, il tuo giudice, li accompagnabi fino a 7 ore di sera.

Right Down the Line, Jerry Rafferty, e da Wari Duemo a Coscienza, ed è visto appena a maniera di parlare inglese, e Duemo a Coscienza, cu do Vidolo t'aspetta, e dopo Rick James, Super Freak.

Come tantagi, li alli squadri, li isi bobere, chi muove nuvio le stiga.

detto sì, io ti ho detto ripasserò. Ma no, monsieur, tu ne preoccupa pas, ma va.